Mi nemmeno mia. Un becchetto di scelta. Un becchetto di scelta. L'ora da parecchio di scelta.

Bisa telbopom, nan ya geni, dedet, ngenil ciloh yalla nek, nifi gentay, e yalla len bahe, nifi yes item yalla len setan cimando, te item kip ko xamanteni yalla setan na la ci mandom fokk rek ngi yees bu la yalla def ko ci mandom mom ak yu ngi def fokk ñu gën ñu ni ko rek ko wone na ni yalla ko ci bu la rek ci mandom ak yu ngi def ñu ñu ci la ci ci bo ñi ak tan nak ñi tan ak ñu ñu ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci I'm going to go to the next one.